abbiamo mai detto di essere perfetti. Soltanto i migliori. Radio RTZ, simpaticamente bugiarda.

0: tu per la prima volta, mamma, noi eravamo lì. Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

qua su RTZ perché c'è Pop Up Weekend. Sono Ernesto Gandini, insieme a Jessica Donadio vi faremo compagnia con il contorno dei grandi successi che partono dagli anni 70 e arrivano ai giorni nostri. Allora, ci siamo intesi?

In questo particolare periodo dell'anno tradizionalmente lanciamo le nostre nuove iniziative ed è tempo di convocazioni per Sia Moda Magazine. Che le belle ragazze scelgano di abbronzarsi sotto i nostri riflettori. Cercate Sia Moda Magazine su Instagram per avanzare o suggerire candidature. E non mancate le puntate di questa nuova settimana di Almanacca che inizia oggi. Ben trovati in antenna da Merita Racciatti.

primo disco proposto in almanacca di tutta questa settimana è preso in prestito dallo scaffale delle sette chiavi del ritmo in sette va, K7. Ed anche se è soltanto lunedì, eccone uno che fa ballare davvero tanto.

bruciare 2500 calorie? Esercizi complicatissimi e faticosi? Non obbligatoriamente, basta dimenticare la torta nel forno.

racconta che Prince abbia scoperto Nè Bangongs. Vedendo un loro videoclip su MTV ne rimase molto colpito e si recò ad un loro concerto. Il gossip dice anche che il genio di Minneapolis conoscesse a memoria i loro pezzi e che si fosse innamorato di una di loro, Susanna Hoffs. Queste voci non furono mai confermate. Ciò che è certo è che Prince regalò a Nè Bangongs i demo di You Girl e Manic Monday.

ecco il momento del nostro sguardo alle stelle. Ariete, otterrete tanto successo. Toro, sarete in cerca di emozioni. Gemelli, incontri fortunati vi aspettano. Cancro, affari a gonfie vene, l'amore meno. Leone, soddisfazioni in arrivo. Vergine, niente paura, recupero di energia in corso. Bilancia, non scoraggiatevi, novità in arrivo. Scorpione, sarete in attesa di conferme. Sagittario, si prospetta un periodo di conquiste. Capricorno, su e giù, ma ce la farete. Acquario, è in arrivo un momento speciale. Pesci, amore a gonfie vene. Leopold Kronacker, in modo molto religioso, non ama complicarsi la vita. Dio ha creato i numeri interi, tutto il resto è opera dell'uomo.

Una manciata di minuti per Ang Manakka ce la concediamo tutti. E Steve Jobs ci ricordava che il vostro tempo è limitato, per cui non lo sprecate vivendo la vita di qualcun altro.

Roberto Gervaso, al solito è un po' cattivengo. Le donne ricordano tutto. Quello che non ricordano lo inventano. Noi della redazione rosa di 7va.fm studiamo approfonditamente o quasi. Per tutto il resto c'è Chico Catenacci, con un direttore così. A proposito, ci tocca inventare la puntata di domani. Sono 23 ore e 30 e saremo ancora in almanacca. Non mancate, ancora un mattoncino sonoro ed un bacio. Vai Mergery Maranca.

tutti ricordano Pitagora per il suo famoso teorema, ma in pochi sanno cosa pensava dei protagonisti della natura. Gli animali condividono con noi il privilegio di avere un'anima. Vi aspetto qui domani alla stessa ora e su Facebook page 7 Va Wildlife, Kiss & Meow da Simona Mattia.

0: Come on, Leo. It's time to go, man.
1: Sono Bruna Malaguti. Lavoro con la mia voce, questa che state sentendo. Sono conduttrice radiofonica, presentatrice, voce pubblicitaria, voce narrante per documentari e anche DJ. Volete saperne di più? Consultate il mio sito web www.brunamalaguti.it. Bruna Voce. Emozioni dentro, sicuro centro.

Pellegrini per ricordarvi l'appuntamento con la musica indipendente. Tutti i giorni 20 minuti di novità discografiche, interviste, approfondimenti, 20 minuti targati.

0: sono le 9.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5.
2: It's just the radio, darling. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station.
1: Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 va to 5.
3: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Non voglio dire niente, ma ho già detto qualcosa. Fatto sta che

6 è cercare un accerchiamento di pizzicare almeno in telefonica Eric M, perché una specie di primula rossa non è facilmente prendibile e da portare al microfono ed è difficile averlo anche in telefonica, ma

0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: nuova intesa tra Stati Uniti e Iran per far tacere le armi dopo gli ultimi attacchi incrociati, domani nuovo tavolo negoziale in Qatar, sempre altissima la tensione sul fronte libanese. Il devastante terremoto in Venezuela, salgono a 1450 i morti, più di 50.000 i dispersi, padre e figlio estratti vivi dalle macerie 4 giorni dopo il sisma. Atteso per oggi il picco di caldo in Italia, ieri temperature record in Germania dove sono stati sfiorati 42 gradi, l'OMS in 7 giorni, oltre 1300 morti in Europa. Mondiali, il Canada vola agli ottavi, Sudafrica eliminato, a un passo dai supplementari, questa sera tocca a Brasile e Germania.
0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Alessandro Cisilin e Davide Camera, per lo sport Lorenzo Villanetti. Nuova intesa tra Stati Uniti e Iran per fermare le armi dopo gli ultimi attacchi incrociati dei giorni scorsi e riaprire i negoziati. Ma il quadro medio orientale resta tesissimo, in particolare sul fronte libanese, dove Israele continua i suoi raid, mentre il premier Netanyahu ribadisce il no ad uno Stato palestinese. Sentiamo.
2: L'ennesimo annuncio, ostilità sospese dopo le ultime schermaglie e relativi rimpalli di responsabilità su chi avesse violato per primo il cessate il fuoco. Gli Stati Uniti avevano preso di mira infrastrutture iraniane, accusandole di raid a un mercantile. La risposta iraniana nuovamente verso basi americane in Kuwait e Bahrain, e si riapre il negoziato che Teheran aveva disertato nei giorni scorsi per il riaccendersi delle armi. Probabilmente domani i negoziatori si incontreranno a Doha in Qatar. Il tema prioritario per gli Stati Uniti resta il nodo nucleare, ma Teheran sottolinea che l'intesa quadro include anche lo stop alle operazioni militari israeliane in Libano, che invece continuano. Poche ore fa l'ennesimo episodio, Tel Aviv rivendica di aver distrutto una grossa infrastruttura terroristica sotterranea nel sud del paese dei Cedri. Violato e cessato il fuoco, protestano gli Hezbollah. Il presidente del Parlamento libanese Berri, vicino al gruppo islamico, fa sapere che l'accordo mediato dagli Stati Uniti è inattuabile e non potrà convincere la maggioranza assembleare, anche perché non rispetta la sovranità libanese. Il premier israeliano Netanyahu non arretra e a pochi mesi dalle prossime elezioni, con sondaggi in calo, prospetta un governo di unità nazionale intorno a un punto, il no a uno Stato palestinese tra il mare e il Giordano. Per Giornale Radio Alessandro Cislin.
1: Si continua a scavare tra le macerie in Venezuela, dove salgono a 1450 i morti accertati per il devastante terremoto che ha colpito il paese, 3150 i feriti, ma sono oltre 50.000 i dispersi. Padre e figlio sono stati estratti vivi dalle macerie dopo 4 giorni dal sisma, una donna dopo essere rimasta 3 giorni sotto le macerie. I vigili del fuoco italiani stanno lavorando alla segnalazione di una donna con 2 dei 3 suoi figli ancora in vita in un edificio crollato a Macuto, cittadina dello stato di La Guaira, la zona maggiormente colpita dal terremoto. Drammatica anche una prima stima dei danni elaborata dall'ONU, che ammonta a circa 6,7 miliardi di dollari. L'Europa, Italia compresa, continua a boccheggiare per il caldo torrido, nuove temperature record in Germania dove sono stati sfiorati i 42 gradi. Dal 21 giugno ci sono stati più di 1300 morti in eccesso legati al caldo, ha reso noto il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, che mette in luce: l'Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, il doppio rispetto alla media globale. E purtroppo nuove vittime anche in Italia, dove si raggiunge oggi il picco di calore. In Sardegna è morto un 75enne colpito da un malore in spiaggia, ricoverata in rianimazione una donna di 48 anni colta da infarto. E la cappa di caldo che avvolge l'Italia favorirà temporali improvvisi e acquazzoni. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta gialla in 9 regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Umbria, Abruzzo, Molise, Calabria, Basilicata e Sicilia. Atteso da domani un calo delle temperature.
3: Raffica di bollini rossi, quelli che invitano tutti a osservare precauzioni, non solo le persone considerate più a rischio, più vulnerabili. In questi giorni c'è stata un'impennata di accessi al pronto soccorso di vari ospedali, che alcune volte hanno già le loro problematiche, ma il caldo, oltre ai problemi fisici, per molte persone difficilmente sostenibili, ne porta altri, come il sovraccarico di elettricità legata all'uso dei climatizzatori, che in questi giorni ha causato molti blackout, il rischio di incendi che possono trovare facile esca non solo nei boschi, ma anche tra le lamiere delle auto. Situazioni che accomunano tutta l'Europa, non solo per le temperature vere che in alcune zone superano i 40 gradi, ma anche per quelle percepite e per il caldo assorbito dalle abitazioni che la sera presenta condizioni addirittura invivibili in certe zone. Pensiamo a Parigi, dove i tetti in zinco rischiano di trasformarsi in trappole mortali di calore per i residenti. Si tratta di pazientare ancora qualche giorno e le temperature scenderanno a 30-32 gradi tra domani e mercoledì, ma arriveranno violenti temporali, il contrappasso atteso per questa settimana e oltre di inferno. Per Giornale Radio, Davide Camera.
1: Omicidio a Mentana, alle porte di Roma, un 49enne sotto l'effetto di stupefacenti ha massacrato di botte un uomo che stava parlando con la sua ex fidanzata in strada. La vittima, 46 anni, è stata aggredita a calci e pugni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno identificato e arrestato un 49enne italiano ora in carcere. Nel Viterbese proseguono senza sosta le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da sabato pomeriggio nel lago di Vico, dove si era tuffato per rinfrescarsi. Riemerso per qualche istante, avrebbe detto di non sentirsi bene. Al lavoro sommozzatori dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Messaggi di vicinanza alla ministra Roccella dalle istituzioni e dal mondo politico e sindacale, tra gli ultimi quello del segretario della CGIL Landini. Mondiali di calcio, il Canada batte 1-0 il Sudafrica e vola agli ottavi di finale, dove affronterà una tra Olanda e Marocco in campo questa notte. In serata spazio anche al Brasile di Ancelotti e alla Germania. I verde-oro sfidano il Giappone, i tedeschi sono opposti al Paraguay. Sentiamo.
4: A pochi passi da Hollywood, la sceneggiatura di Sudafrica-Canada è degna del grande cinema. Los Angeles Stadium, minuto 92. Stephen Eustachio, nato da genitori portoghesi emigrati oltreoceano, raccoglie il colpo di testa di Ocon dal limite dell'area. Stoppa di petto, insacca al volo in buca d'angolo con il destro. Tifosi in delirio, il gol dell'ex Porto, attualmente in forza proprio nei Los Angeles FC, regala alla squadra di Jesse Marsh una qualificazione storica mai avvenuta finora. Siete eroi canadesi, eroi per i futuri bambini di questo paese, ha detto il tecnico rivolgendosi ai suoi ragazzi riuniti attorno alla sua panchina dopo il fischio finale. Dopo la delusione del 2022, 0 punti in 3 partite, i Canucks cambiano dunque pagina e si prendono di forza agli ottavi, dove sfideranno una tra Olanda e Marocco, in campo stanotte alle 3 italiane. Dalla stessa parte, sinistra del tabellone, la Germania, con destini incrociati eventualmente ai quarti. La nazionale tedesca scende in campo stasera alle 22.30 contro il Paraguay. Dalla parte opposta, un'altra sfida attesissima, il Brasile di Carletto Ancelotti è di scena a New York contro il Giappone. Calcio d'inizio, ore 19. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
1: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informazione.

inizio di settimana caratterizzato da un caldo intenso ed afoso praticamente su tutta l'Italia a causa di un anticiclone africano Caronte ormai alla sua massima potenza. In mattinata il sole dominerà la scena ovunque con pochi disturbi relegati quasi esclusivamente alle Alpi di confine. Nel pomeriggio maggiore attività temporalesca sui rilievi, specie su quelli alpini e su quelli appenninici del centro. Poche le variazioni sul resto del paese, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Che bello amici, benvenuti in questa nuova puntata fresca, rinfrescante, estiva di Wow Wow We Wow Summer. Io come sempre sono il mago Alesgar e vi do il benvenuto. Sì, sono in infradito, scusate, ovviamente sono in modalità estiva, anche io, anche i maghi ovviamente a volte fanno un po' di vacanza, anche se in questo periodo di magie ne sto facendo parecchie. E voi come state? Come state trascorrendo l'estate? Tutto bene? Il nostro saggio alieno che è qui accanto a me prendeva un po' di sole, mi raccomando, la protezione.
1: Ma certo, mago, io metto sempre la protezione 50.
0: Bravo, bravo, perché d'altronde tu sei verdino e arrossisci come niente.
1: Eh sì, è vero, qualche giorno fa mi sono scottato, sono diventato marrone.
0: Eh sì, mi ricordo, e ci siamo anche un po' preoccupati, io e l'albero burlone. Tra l'altro ti mimetizzavi molto bene, diventavi quasi simile al nostro albero.
1: Oh sì, potevo quasi nascondermi, sembravo quasi un camaleonte.
0: Hai ragione, hai ragione. Comunque ben trovate anche a te, caro saggio alieno.
1: Grazie, ciao, ciao a tutti amici, ben trovati e buona estate a tutti.
0: Ma grazie, salutiamo anche l'orchestra delle cicale stonate, guidate come sempre dal nostro gufo Jukebox. Ciao gufo. Lui è sempre pronto, sempre elegantissimo. Ma oggi parleremo anche, oltre ad avere una magica storia che andremo a estrarre dal mio cappello, dal mio cilindro, parleremo anche delle attività, delle tante attività che si possono fare in questi giorni di vacanza. Sì, c'è caldo, quindi mi raccomando, beviamo tanto, ma si possono fare tante attività che possono regalarci spunti, stimoli di crescita, vero saggio alieno?
1: Oh sì sì, assolutamente, si possono fare tante belle cose con i nostri amici, con i genitori, con i nonni. Mi raccomando, siate curiosi
0: come lui, come il saggio alieno. Ma adesso cominciamo subito con una bella filastrocca estiva. Ce l'hai, saggio alieno?
1: Oh sì, mago, eccola. Ce l'ho proprio qui da leggervela ad alta voce. Allora aspettate che salgo sulla sdraio, così mi vedete bene.
0: Saggio alieno, siamo in radio, non ti vedono.
1: Oh giusto, che sbadato. Allora sentite bene, aprite bene le orecchie. Filastrocca dell'estate, filastrocca dell'estate. In vacanza voi dove andate? Dentro il mare che vi bagna o sulla cima della montagna? Forse andate giù in paese o in campagna per un mese? Tante cose in verità sono anche qui in città. C'è un amico, c'è un'amica, c'è la vespa e la formica. Spunta un fiore quando piove e le zanzare da ogni dove. Cantano i grilli e le cicale, i passerotti sull'avanzale. Brilla qui la buona stella, se si posa una cucinella.
0: Ma che bella filastrocca, grazie saggio alieno. In realtà questa filastrocca si intitola Filastrocca dell'estate di Giuseppe Bordi. Molto bella e noi lo ringraziamo, una bellissima filastrocca. Amici, io vi ricordo anche che potete mandarci i vostri bellissimi disegni, come hanno fatto alcuni nostri amici. Scriveteci con l'aiuto dei vostri genitori, dei vostri parenti a ciao ciao mago@gmail.com. Potete mandarci anche le vostre filastrocche, i vostri disegni naturalmente, le vostre barzellette preferite, i vostri saluti, anche come ci ascoltate, dove ci ascoltate, sempre a ciao ciao mago@gmail.com. Se ci mandate le filastrocche le faremo imparare al saggio alieno e le barzellette le faremo imparare al nostro albero burlone. Ciao albero, tra poco ti raggiungiamo, veniamo sotto la tua ombra per sentire una bella barzelletta di chiusura.
2: Ma certo, venite che vi aspetto, si sta bene, si sta freschi sotto la mia ombra, sotto le mie foglie.
0: Ah beh, così rigogliose, che bello, che verde, che meraviglia, grazie. A tra poco. Adesso invece andiamo ad ascoltarci amici una bella canzone di apertura che piace a grandi e a piccini, ci fa ballare tutti insieme
3: nel cuore.

0: Da me. E dopo la nostra bella canzone di apertura entriamo all'interno, come sempre, del nostro laboratorio delle magie, ma è venuta a trovarci anche lei, la fatina Giulietta. Ciao!
1: Ciao, ciao bimbi!
0: Ma come sei abbronzata anche tu, fatina?
1: Hai visto una gualda? Perché
0: sì,
1: sono andata al mare.
0: E dove sei andata? Dove sei andata?
1: Sono andata sulla costiera romagnola.
0: Ah, a Gatteo a Mare?
1: No, vicino però, vicino.
0: Ah, che bello, che bello. E beh, ci mettono poco le fatine ad andare, svolazzano qui e là e in un attimo sono già a mollo nel mare. Che bello, che meraviglia. Ma quest'oggi con il saggio alieno volevamo parlare proprio di quelle attività che si possono fare per investire al meglio il tempo durante l'estate e dare dei piccoli consigli. Cosa ne pensi?
1: Certo, perché no? Oh. Anche perché non tutti i bimbi potranno andare al mare quest'anno.
0: Certo, alcuni magari stanno con i parenti, con i nonni, certo, e si possono fare delle belle attività per anche crescere, per informarsi, per imparare anche cose nuove, vero?
1: Certo, come andare in piscina, oppure andare nei parchi, anche quelli di divertimento,
0: certo.
1: Oppure anche nei centri estivi, nei musei, o anche, perché no, leggere anche un libro.
0: Sì, è vero, saggio alieno, anche tu pensavi proprio così, giusto?
2: Ma certo, di fare un elenco di libri da leggere, magari proprio facendosi dare qualche consiglio dagli insegnanti, oppure prenderli in biblioteca e dedicare ogni giorno un po' di tempo alla lettura insieme anche agli amici.
0: Ah, che bello, vero? Oppure anche incoraggiare i più piccolini, i bambini, a tenere anche un diario delle vacanze estive, delle attività che si svolgono e magari anche di quelle scoperte che si possono fare anche in città oppure a casa o anche al mare se magari facciamo delle gite, certo.
1: L'importante però è spegnere i computer e i televisori. Passate del tempo all'aperto, bimbi. Fate passeggiate, andate in bicicletta, giocate in giardino. L'importante è stare all'aria aperta.
2: Però fatina, le radio devono tenerle accese, eh? Magari appunto sentire Wow Wow Vivo a qualche canzone che piace ai bimbi e poi certo dedicarsi a tutte queste belle attività.
0: Giusto, e poi una cosa importante è fare attenzione all'alimentazione, avere sempre disponibili frutta fresca, ecco, per gli snack, per le merende, e bere tanto, quello è importante.
1: Poi potete anche fare dei come si dice, dei piccoli Einstein, quindi fare magari degli esperimenti con i cubetti di ghiaccio, giocare con i magneti, raccogliere e collezionare le pietre, le foglie
0: e anche le conchiglie
1: se andate al mare.
2: Io penso invece che si possa giocare anche con la matematica, sapete, a me la matematica non è che piaccia più di tanto, però è utile. Per esempio, se andate insieme ai vostri genitori al supermercato, beh, quella può diventare un'occasione buona per mettere alla prova le proprie capacità di calcolo, così come preparare le dosi per una ricetta, anche quelle possono servire.
0: Sì, saggio alieno, tu le sbagli sempre. Quando prepari le torte metti una cosa di più, l'altra di meno, è un disastro. Non è vero, non parliamo, è vero, fatina Giulietta.
1: E poi bimbi, perché no, fate qualche progetto con i vostri genitori, come ritingere un mobile vecchio o le pareti della vostra cameretta, se avete soprattutto il condizionatore, perché con questo caldo
0: quello sì. Beh, comunque, cara fatina, caro saggio alieno, cari amici, l'estate può essere un tempo utile per fare tante belle cose insieme, bevendo tanto, ovviamente la frutta è importante, ma può essere anche un'occasione per ascoltare oltre che Wow Wow Wiwa, per vedere anche sul canale YouTube del mago Alesgar le puntate magiche di Dal Cappello del Mago. Anche quelle si possono fare magari seduti all'ombra di un albero, che può essere anche l'albero burlone, oppure magari sdraiati su una sdraio in riva al mare con le cuffiette. Uno può guardarsi le puntate di Dal Cappello del Mago. Comunque le informazioni dov'è che le trovano, fatina? Sul sito
1: www.magoalscar.it.
0: Bene, dai, dopo questa bella chiacchierata, grazie fatina, grazie saggio alieno, andiamo ad ascoltarci ancora un po' di musica.

Amici, entriamo nella stanza delle storie e delle fiabe e abbiamo una magica storia che estraiamo dal nostro cappello, una storia che parla di un bambino che voleva fare il contadino. Eccola qua. Questa è la storia di un ragazzetto che aveva un sogno nel cassetto. Non voleva fare l'astronauta e neppure l'attore, ma sognava bensì di fare l'agricoltore. Sì, proprio così, il contadino. Ma non possedeva alcun semino. Voleva fare il contadino, ma non aveva nemmeno l'ombra di un giardino. Gli piaceva coltivare, ma non sapeva né come fare e né da dove iniziare. Amava il gesto del raccolto. Ne aveva viste di persone coltivare l'orto, ma essendo timido e impacciato, non aveva mai domandato. Si faceva riguardo a chiedere, esclamare, perciò preferiva osservare. Ma il solo gesto non gli permetteva di imparare per Dincibù, gli serviva qualcosa di più. Lui osservava molto attento, osservava in ogni momento, osservava e si osservava, e una sera, osservandosi giusto prima di coricarsi, guardandosi allo specchio, ebbe in un momento un'intuizione. Non so far crescere un cavolfiore né piantare un'insalata. La terra poi io non l'ho mai seminata, ma c'è qualcosa che pulsa in me e lo sento, è vivo e come? Come la terra, il verde, le aiuole, potrò seminare dentro al mio cuore, ma anche nel petto, con tanto affetto, tutto ciò che vorrò raccogliere. Così, progettando il suo nuovo orto, un orto speciale dentro al suo corpo, su una mensola, in cucina, accanto alle spezie e alla farina, un bel giorno trovò un seme colorato e dopo averlo scrutato, esaminato, cos'era e cosa non era, ebbe un'intuizione. Si trattava del seme della passione. Lo piantò con cura dentro al suo petto, ma sapeva bene che doveva starci attento, come con le spezie per cucinare, sui cibi. Non si doveva esagerare. Così con la passione avrebbe avuto una piantina della giusta dimensione. Poi un giorno, invece, spolverando la bigiotteria, gli capitarono persino i semi dell'invidia e della gelosia. Erano bruttini di aspetto a guardarli. Pensò che non sarebbe nato nulla di buono a coltivarli. Trovò invece, un poco più in là, nascosti dietro alla radiosveglia, i semi della gioia e della felicità. Li prese al volo e ne fu convinto. Avevano un aspetto e un colore intenso, a loro avrebbe dovuto dedicarci tempo, magari riporli dentro una serra, dosando per bene la loro terra. Non doveva nemmeno col sole esagerare, altrimenti avrebbe rischiato di seccare il loro frutto. E già, la gioia e la felicità davano un frutto piccolino, ma dal sapore intenso e genuino. Un'altra volta invece, tra i libri sopra la credenza, trovò tra le pagine come segnalibro il seme della consapevolezza. Era piccolo, piccolino, non esagerato, ma sapeva che ciò che sarebbe nato avrebbe fruttato parecchio fino a quando sarebbe stato vecchio. Poi tra i pannolini del suo fratellino, accanto alla crema, al borotalco, sopra il vasino, raccolse un bel semino di pazienza. Lo sapeva, non poteva starne senza, ma sapeva anche che il frutto da solo diventava un sacrificio e non un dono. Perciò piantò la pazienza accanto alla consapevolezza, ci mise acqua in abbondanza e la seminò vicino alla costanza, il quale semino lo trovò dalla nonna in stanza, proprio nel suo cestino delle lane. Aveva la poltrona, si dava un grande affare tra sciarpe e maglioni, lavorava all'uncinetto. Ah, e una cosa non vi ho detto, che il semino invece dell'amore lo piantò ovviamente dentro al cuore. Ci inciampò un giorno per caso su in soffitta, era a pochi metri da una cassetta che impolverata conservava i ricordi di nonna Giuditta e del saggio nonno Ennio. Il loro amore era stato per tutti un esempio. Da ben 50 anni di vita insieme era la prova che nel loro cuore avevano seminato il seme dell'amore. Ogni giorno così il ragazzino che sognava di fare il contadino aveva coltivato la sua piantagione con luce, aria e tanta attenzione, ma senza esagerazione. Ad aiutare poi il lavoro del sole ci aveva pensato ovviamente il cuore. Ora però per il ragazzetto agricoltore il tempo era passato e come. I frutti dell'orto dentro al suo corpo davano ogni giorno un gran raccolto. Da quando quel sogno in lui era sbocciato, era trascorso parecchio tempo, quando pensò: tutto contento farò, sì, il contadino.
allora era più che un ragazzino, mentre ora si ritrovava adulto. E dopo un piccolo consulto con se stesso, esclamò tutto contento: se ho pensato di fare il contadino, ora potrò fare, perché no, l'imbianchino. Da contadino ho coltivato un po' di tutto. Ero bambino e ora potrò pitturarmi adulto.

0: Eccoci di nuovo insieme, ma siamo giunti già al termine di questa puntata estiva, magica, speciale. Abbiamo parlato delle tante attività che si possono fare nel tempo libero di questa estate. Ecco, abbiamo anche ascoltato una storia e poi, insomma, tanta bella musica. Fatina Giulietta, sei contenta di questa bella puntata di Wow Wow Wow Summer?
1: Certo, durano sempre troppo poco queste puntate, però.
0: Adesso però vieni, andiamo all'ombra, andiamo un po' all'ombra, che effettivamente c'è un po' di caldo. Andiamo all'ombra del nostro albero burlone. Ciao albero!
1: Ciao albero!
2: Oh, venite, sì, ciao mago, ciao Fatina, che bello, e che abbronzata che sei,
0: hai visto che è abbronzata, ha viaggiato, ha girato, perché è bello anche viaggiare e scoprire nuovi luoghi, nuovi posti in questa estate, ecco. Caro albero, hai sentito, insomma, tante attività che si possono fare, stare all'aria aperta poi è importantissimo, vero? Ci fa bene, ci fa stare bene, poi anche godere dell'ombra degli alberi, che è rinfrescante, quasi come l'aria di un condizionatore.
2: Oh certo, avete notato che nei boschi ci sta sempre bene, c'è fresco, perché l'ombra di noi alberi è proprio fresca, non c'è nulla come la nostra ombra.
0: c'ha ragione,
1: è vero. Con quei rametti mi fai anche un po' di vento, vai via.
2: Oh, con le foglie, sì, possono sembrare dei ventagli.
0: Con un po' di fantasia, certo. Ma andiamo ad ascoltarci anche una bella barzelletta di chiusura, come sempre fa il nostro albero. Ce l'hai, Fatina, una caramella?
1: Certo, sono sempre provvista, guarda, eccola qui.
2: Ah, buona, al gusto fritto. Che buona, grazie. Allora sentite un po' la barzelletta di quest'oggi. Una giovane zanzara chiede alla mamma il permesso di andare a teatro, ma le viene negato. La zanzara allora insiste ancora e alla fine riesce a convincerla. Va bene, puoi andare, dice la madre, ma stai attenta agli applausi.
0: Come mai Fatina, gli applausi, scusa, perché?
1: Perché così la...
0: Ma poveretta, povera zanzara, vabbè, effettivamente anche essere una zanzara d'estate non è facile. Va bene, noi siamo giunti al termine, amici, e come sempre vi ricordiamo ancora di mandarci i vostri disegni, le vostre barzellette preferite, le vostre filastrocche, così le faremo imparare sia all'albero che al saggio alieno. E come possono fare i nostri amici per scriverci e per mandarci i loro messaggi?
1: È molto semplice, basta scrivere all'email ciao mago@gmail.com.
0: Ecco, proprio sempre quella, ecco. E poi invece, se vogliono riascoltare tutte le puntate passate di Wow, come possono fare?
1: Sul tuo sito www.magoalescar.com.
0: Brava! Oppure basta digitare Wow con le W, ecco, programma per bambini, e li trovano tutte le informazioni, assolutamente. E poi guardate, se vi va, se volete trascorrere 10 minuti insieme magari ai vostri genitori, ai vostri nonni, guardate anche le puntate di Dal Cappello del Mago, dove la Fatina Giulietta non c'è perché è sempre occupata in giro, però ci sono l'albero burlone e il saggio alieno e facciamo tante belle magie. Le trovate anche sul canale YouTube Mago Alesgar, che sono sempre io, ecco, bene. Allora, noi ci risentiamo sempre qui per un'altra puntata di Wow Wow Wee Wow Summer. Ciao amici!
1: Ciao bimbi!
3: Wow!

0: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
1: Bentrovate e bentrovati amici di Musical Chatter. Questa è una puntata un po' speciale, divisa in due parti, ed è dedicata a un'artista scomparsa nel 2026. Sto parlando di Gash Pat. Intanto iniziamo un po' la prima fase, l'esplosione e lo scandalo chic di Etienne. Ecco, vorrei intitolarla così. Ci sono voci che non si limitano a cantare una melodia, ma squarciano letteralmente il velo del pop convenzionale. E questo è il caso di Gash Patti, che in realtà è il nome d'arte di Jean Chantal Patti. Prima di sconvolgere le classifiche musicali europee, lei in realtà è una ballerina classica e contemporanea, studia danza con i più grandi coreografi come Pina Bausch e assorbe l'uso teatrale del corpo. Quando decide invece poi di dedicarsi alla musica da solista, non porta con sé solo una splendida estensione vocale, porta sul palco tutta quella teatralità fisica, la carne, il sudore e una totale assenza di filtri. E siamo alla fine del 1987. Nelle radio e sugli schermi televisivi esplode un singolo d'esordio destinato a fare la storia, Etienne. Una linea di basso ipnotica, un incedere synth pop molto europeo e una performance vocale che passa dai sussurri sensuali a grida, quasi ferine. Il successo è travolgente. Arriva al primo posto in Francia e conquista la vetta anche in Italia, diventando la colonna sonora dei nostri festival estivi e di trasmissione cult. Vende oltre 1,5 milioni di copie, ma non è una hit ordinaria. È quello che la critica definisce uno scandalo stiloso. Il testo racconta un desiderio femminile, esplicito, carnale, privo di sottomissione. Etienne, tiens le bien, cantava. Il videoclip, girato in bianco e nero, un po' stile espressionista ad alto contrasto, mostra lei, Gash Patti, impegnata in una performance che unisce la danza contemporanea e uno spogliarello teatrale molto provocatorio. Molte televisioni europee dell'epoca entrano nel panico e scatta la censura. Troppo audace, troppo erotico per i canali tradizionali. Eppure quella censura non fa che alimentare il mito. La clip vince premi prestigiosi per la regia e lei, Gash Patti, viene consacrata come la rivelazione dell'anno ai Victoires de la Musique. Etienne inserisce la provocazione nel pop mainstream, con l'eleganza dell'alta moda francese. Un'opera d'arte visiva e sonora che scuote gli anni Ottanta. Ma lei, Gash Patti, non è un artista da una sola dimensione. Nella seconda parte del nostro talk vedremo come questa magnetica interprete ha saputo evolversi, esplorando territori sonori diversi e anche collaborazioni inaspettate. Musical Chatter si ferma per un attimo, stop con le chiacchiere e diamoci il tempo di ascoltare questa oscurità magnetica di

Ed eccoci tornati qui insieme, amici di Musical Chatter, per la seconda parte di una puntata che questa volta ho voluto dedicare a una singola artista, però a un'altra faccia, ecco, della sua qualità e della sua attività. Se nella prima parte abbiamo celebrato il successo globale di Etienne, molti artisti addirittura dopo un successo commerciale di quelle proporzioni avrebbero passato il resto della vita a replicare un po' la stessa formula vincente. Ma Gashpatti fa l'esatto opposto, rifiuta i compromessi dell'industria discografica pop più commerciale. Pubblica album complessi, viscerali, ricchi di contaminazioni teatrali ed avanguardia rock, come Labyrinth, Nomads. La sua voce diventa uno strumento drammatico sempre più affilato. Ed è in questo percorso di costante ricerca e di crescita che ho scelto la nostra seconda canzone, Black Rain. Un brano che rappresenta la fusione fra il background noir di Gashpatti e sonorità rock più moderne. Tanto va detto subito che questo brano è una collaborazione con la cantante di jazz francese Léa Demann, quindi non è un brano esclusivamente di Gashpatti, però lei ci ha messo molto sotto ogni profilo, anche sotto la scelta del titolo. Una pioggia nera che bagna l'anima, ma un'atmosfera cupa e riflessiva. A livello musicale il pezzo abbandona quei synth spensierati degli esordi e abbraccia delle chitarre sferzanti, ritmiche più profondi e arrangiamenti quasi industrial. Questo brano dimostra come l'artista sia riuscita a mantenere intatta la sua carica sovversiva anche lontano dalle luci dei riflettori del pop di massa. Black Rain diventa un manifesto per chi cerca nella musica francese una profondità diversa, tanto da ispirare progetti collaterali e collaborazioni sorprendenti. Non è un caso che il titolo richiami una forte attitudine rock. Ha camminato fra i generi con la sicurezza di una ballerina classica e la rabbia di una cantante punk, dalla sensualità dirompente di Etienne fino alla pioggia catartica di Black Rain. La parabola artistica di Gashpatti resta un esempio unico di libertà espressiva. Ci ha lasciati libera e fiera, regalandoci un'eredità musicale che dimostra che non bisogna avere paura di osare, di scandalizzare e soprattutto però di emozionare. La puntata di Musical Chatter è arrivata alla fine. Silvia Dini vi saluta, vi rinnova l'appuntamento ancora qui per altri appuntamenti di chiacchiere e di musica e ci salutiamo ascoltandoci insieme la collaborazione fra Léa Demann e Gashpatti, Black Rain.

0: era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.

0: Eccoci anche oggi con Ora Musica, le novità indipendenti in onda in radio con la musica indipendente di ogni genere. Ben trovati da Riccardo Pellegrini. Apriamo una nuova settimana ricca di belle novità, oramai proiettate verso l'estate che è iniziata, siamo nel pieno. Tutto è pronto per partire.
1: Ora Musica Story
0: 1980.

brani classici, spazio che apre ogni giorno il nostro viaggio all'interno delle novità discografiche indipendenti, e questo è stato veramente un grande successo dell'estate 1980. Novità al primo ascolto, nuovo singolo firmato World Goes Around.

0: Tati S, ovvero Tatiana Silvestri, 26 anni, in radio con L'Incontro, brano che stiamo proponendo qui a Ora Musica. E allora ci colleghiamo con la capitale, Roma, per chiacchierare con lei. Ciao Tatiana, ben trovata.
1: Ciao a tutti i radioascoltatori, ciao Riccardo.
0: Allora, ben trovata. L'Incontro, come ci racconti questo brano che parla di due ragazzi che si conoscono tramite i social, no? Quindi tema molto attuale.
1: Sì, è un tema molto attuale, l'ho voluto fare insomma, ecco, proprio su questo tema che adesso va tantissimo.
0: Ma è autobiografico? È successa a te davvero sta cosa?
1: Sì, una volta mi è successa, infatti mi sono proprio ispirata a questa storia qua. Tutti i miei brani sono comunque autobiografici. Diciamo, questo brano racconta un po', diciamo, di questi due ragazzi che si incontrano sui social, si danno, diciamo, un nome. Così, un diminutivo,
0: un nick,
1: sì, esatto, un nickname, e si danno un appuntamento su questo locale, vanno lì in questo locale, si cercano insomma tra la folla, e niente, alla fine quello che succede direte tramite ascoltando la mia canzone, insomma.
0: È giusto, giustamente, come si fa in un film, come si fa in un libro, non si dice mai il finale, ma lo scopriremo tra poco ascoltando questo brano che stiamo trasmettendo. Chi ci segue già magari lo sa perché l'ha già sentito, perché l'abbiamo già trasmesso, però per chi ci sta ascoltando adesso abbiamo creato un po' di curiosità. Però prima di andare ad ascoltare il brano, due cose. Anzitutto, cosa succederà dopo questo singolo, cosa prevede il tuo progetto?
1: Ci sono tantissime serate in programma, poi tanto poi pubblicherò tutto quanto sui miei canali social. Sicuramente ci sarà un'uscita di un LP, sicuramente quest'inverno, insomma ci sono tantissime novità.
0: Ecco, mi è già servito la domanda che volevo aggiungere, quella dei social, per seguirti e rimanere aggiornati.
1: Esatto, allora su tutti i miei canali social, Tati S, proprio scritto E, S-S-E, che poi sarebbe poi l'iniziale, l'S del mio cognome.
0: Di Silvestri, esatto. Tati S, oggi qui a Ora Musica, andiamo ad ascoltare L'Incontro e a scoprire come va a finire questo incontro. Grazie Tati per essere stata con noi.
1: Grazie a voi, è stato un piacere e buon ascolto.

0: Bruciapiano, questa è la canzone di Shazza, nuovo singolo, nuovo progetto che nasce dopo l'incontro con Max Cenatiempo, produttore artistico che appunto ha dato il là a questa nuova fase del percorso creativo di Shazza, cantautrice, polistrumentista, artista visiva. Ora musica, tra le nostre novità anche Donatello Ciullo, canzone per l'estate 2026, Gaia ha paura.
1: Cielo.

Gaia ha paura, la nuova canzone di Donatello Ciullo, che per quest'estate ha scelto il ritmo in levare per la sua canzone che abbiamo in programmazione qui a Ora Musica, novità al primo ascolto della scorsa settimana. Sono felice di farti sapere, questa invece è la canzone di Fabio Martorana, in onda fino qualche giorno fa con un brano in inglese, e si torna quindi a programmare questo brano che invece è in italiano ed esce su etichetta San Luca Sound.

Azar, versione live acoustic di questo brano che è stato registrato in presa diretta e poi inserito in Oleandri, album di Alberto Conti, che parla di relazioni fragili, promesse non mantenute, desideri che resistono nonostante tutto. Stai ascoltando Ora Musica, la vetrina della musica indipendente.

L'11 luglio, al Teatro Romano di Ferento, hai un appuntamento con la storia. Il gruppo gitano per eccellenza fa tappa a Viterbo per Tush & Jazz for Slap, Gypsy Kings in concerto. Info su www.tushandjazzforslap.it. Biglietti su Ciao Tickets. Gypsy King in concerto. 11 luglio, Teatro Romano di Ferento. Tush & Jazz for Slap, perché far parte della ricerca è jazz.

0: Music Fantasy.
1: Girano i dischi Don Diego e Walter Filanti.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Da Walter Filardi è tutto. Ciao. Ciao.
2: Un saluto a todos y buena escucha. Hasta la vista, muchachos. Ciao.

L'angolo dei ricordi di una musica ci fa viaggiare nel tempo. Oggi siamo nel 1986. Eros Ramazzotti cantava Adesso tu.

produzione di Piero Cassano per Eros Ramazzotti, Adesso Tu, Sanremo 1986, oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica.

0: Le novità di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che ogni giorno vi propone novità discografiche di ogni tipo, senza preclusione di genere, perché noi qua veramente ascoltiamo tutto. Prima di chiudere questa puntata ne ho ancora un paio di novità, ad esempio Zorzanna, ovvero Anna Zorzan, giovanissima, con questo singolo che si chiama Paio di Vans.
1: Ho già sognato milioni di volte.

Caio di Vans, Zorzanna, qui a Ora Musica, novità al primo ascolto per questa giovanissima voce. A chiudere la puntata, Super G, la domanda che si fa con questo singolo è: ma quale terza età?

0: ragazzo.
1: È curiosa la storia di Roberto Gorni, milanese del 49, che dopo una lunga carriera da imprenditore ha deciso di togliersi questo sfizio, cioè cantare, fare musica. E questo è il suo singolo Per l'estate, ma quale terza età? Oggi a chiudere il nostro spazio Ora Musica, da Riccardo Pellegrini è tutto. Se volete, noi ci ritroviamo domani alla stessa ora.
2: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: stop agli attacchi, nuova intesa tra Stati Uniti e Iran, domani ripartono i negoziati in Qatar, ancora forti tensioni in Libano, resta accesa la speranza in Venezuela, si continua a scavare tra le macerie, nel fine settimana recuperate vive 32 persone, finora 1450 i morti accertati per il terremoto. Oggi il picco di caldo in Italia, attese temperature fino a 40 gradi, ma scatta l'allerta gialla in 9 regioni, temporali e grandinate in Piemonte e Lombardia. Formula 1, in Austria domina la Mercedes di Russell, secondo Verstappen, terzo Antonelli, male le Ferrari.
0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Alessandro Cisilin, per lo sport Lorenzo Villanetti. Le diplomazie tentano nuovamente la de-escalation. Stati Uniti ed Iran confermano lo stop alle attività militari riesplose nei giorni scorsi, aprendo nuove tensioni anche fra Teheran e il mondo arabo. Sulla ripresa dei negoziati, attesa per domani, pesano però ancora i raid israeliani in Libano. Sentiamo.
2: Nuova intesa tra Stati Uniti e Iran per fermare le armi dopo le schermaglie dei giorni scorsi e riaprire i negoziati probabilmente domani in Qatar. Fuoco incrociato accompagnato dai consueti rimpalli di responsabilità su chi avesse aperto il fuoco per primo e dalle proteste dei paesi arabi coinvolti nelle rappresaglie iraniane. Il Bahrain in particolare ha chiesto ieri una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza ONU dopo attacchi iraniani alle basi americane sul proprio territorio, mentre l'Iran minaccia azioni ancora più drastiche in caso di sostegno ad altri attacchi americani. Sulla riapertura negoziale e le prospettive di un'intesa tra Washington e Teheran, dal nodo nucleare alle pretese di controllo sullo stretto di Hormuz, pesa peraltro il riprodursi di attacchi in Libano da parte di Israele, che rivendica di aver distrutto una grossa infrastruttura terroristica sotterranea, violato il cessate il fuoco. Protestano gli Hezbollah che sull'intesa quadro siglata nei giorni scorsi da Tel Aviv e Beirut avvertono: non rinunceremo a difendere il nostro paese, così come il premier israeliano Netanyahu puntella: non ci sarà mai uno stato palestinese. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
1: A 5 giorni dal devastante terremoto che ha messo in ginocchio il Venezuela, i soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti. 33 persone sono state estratte vive durante il fine settimana, tra queste due ragazzini di 11 anni, ha fatto sapere la presidente ad interim Rodriguez. Vigili del fuoco italiani in azione in un edificio crollato a Macuto, nello stato di La Guaira, dove sono stati individuati una mamma che risponde ai segnali che giungono dall'esterno e due dei suoi tre figli. Catastrofico finora il bilancio, con 1450 morti accertati e più di 3100 feriti, ma i dispersi sono oltre 50.000. E ieri, al termine dell'Angelus, il Papa è tornato a ribadire la sua vicinanza al paese e ai familiari delle vittime, rivolgendo un particolare ringraziamento ai soccorritori. Sentiamo le sue parole pronunciate in spagnolo.
3: Renuevo mi cercanía espiritual a sus familiares, a los lesionados y a quienes han sido golpeados por esta tragedia. Asimismo, manifiesto mi gratitud y aliento a quantos trabajan con generosidad en las labores de búsqueda di assistenza.
1: Atteso per oggi il picco di calore sull'Italia, con temperature che potranno raggiungere anche i 39-40 gradi al centro nord, poi da domani ci sarà un graduale calo termico. La cappa di caldo favorirà anche l'arrivo di temporali improvvisi e acquazzoni, già in queste ore interessata la zona del Torinese e del Cunese. Vento, pioggia forte e grandinate anche in Valtellina e Valchiavenna, dove si segnalano piccole frane e problemi per la circolazione ferroviaria. Per oggi la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla in 9 regioni. Ondata di calore eccezionale anche nel resto d'Europa, tra i paesi più colpiti Spagna, Francia e Germania, dove ieri sono stati sfiorati i 42 gradi. Dal 21 giugno nel vecchio continente ci sono stati più di 1300 morti in eccesso legati al caldo, ha reso noto l'OMS. Ancora gravi incidenti stradali nel fine settimana in Sicilia, a Torrefaro di Messina, morta una ragazza di 15 anni investita da una moto, la giovane è deceduta durante il trasporto in ospedale. Arrestato per omicidio stradale il motociclista, un ventenne, è rimasto ferito nello scontro ed è ricoverato in terapia intensiva il ragazzino di 11 anni che ieri sera è stato investito da un'auto pirata nel Salernitano e caccia al conducente, che dopo l'investimento si è allontanato senza prestare soccorsi. Identificata la vettura, una Golf di colore grigio. Posti di blocco e controlli fino alle frontiere, proseguono a tappeto le ricerche di Saadat Hussein, il 43enne bengalese sospettato di aver sterminato venerdì sera a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma Roma, marito, moglie e figlia di 8 anni. Ricoverato l'altro figlio ventenne sopravvissuto alla strage. Finora una cinquantina le segnalazioni arrivate alle forze dell'ordine, ma nessun riscontro concreto. Formula 1, in Austria trionfa la Mercedes di Russell, il pilota britannico accorcia in classifica sul compagno di squadra Antonelli terzo, tra i due la Red Bull di Verstappen. Sentiamo.
4: FP3, qualifiche e gara, non è mai stato in discussione il primato di George Russell, autore in Stiria di un weekend perfetto. Dall'Australia all'Austria, per il pilota inglese della Mercedes si tratta della seconda vittoria in questa stagione, in mezzo i 5 successi di fila di Antonelli terzo e quello di Hamilton a Barcellona. In classifica il distacco si accorcia, con le due frecce d'argento divise da soli 40 punti. L'analisi di Kimi, affidata a Sky.
5: Beh, allora devo dire che il primo stint ha fatto molta fatica, poi dopo il secondo mi sono sentito meglio in macchina e poi il terzo credo che andava veramente forte, però peccato che sono arrivato tardi.
4: Nonostante i primi aggiornamenti alla Power Unit concessi dall'Aduo, deludono le Ferrari alle prese con un divario di motore difficile da colmare. Sentiamo Leclerc, arrivato 8º.
6: Al momento col motore facciamo tanta fatica, cioè tutte le battaglie che ho avuto sia con le Red Bull che con i motorizzati Mercedes c'è poco da fare, però non c'è tutto nel motore, oggi il passo non c'era, come team abbiamo fatto più fatica rispetto a Barcellona e io ancora di più.
4: 5º invece Hamilton, ugualmente pessimista sulla differenza di cavalli. Prossimo appuntamento Silverstone, dove Ray Lewis ha trionfato 9 volte. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
1: Tennis, si alza il sipario oggi su Wimbledon alle 14.30, il debutto sul centrale da campione in carica dello slam londinese di Jannik Sinner. L'azzurro sfida il serbo Kecmanovic. Sentiamo le sue emozioni della vigilia.
7: Ogni anno è diverso, ogni anno ha un po' la sua storia, so quanto è difficile andare lontano in questo torneo, quanto è importante partire bene per avere più confidenza possibile, poi vediamo come va. Il lavoro fisico abbiamo cambiato un po', una sessione molto più lunga, sia in palestra che in campo l'abbiamo fatto tutto insieme, adesso vediamo, no, come reagisco in campo.
1: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Music Fantasy.
9: Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
10: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
11: Ciao, sono Albies, DJ della Music Fantasy.
12: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
13: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
14: Music Fantasy.
13: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12.20, 16.45, 18.20 e tutte le sere a mezzanotte
9: con i migliori DJ del sistema planetario che sono qui alla console della Music Fantasy da Don Diego,
13: Walter Filardi,
9: Albi S,
12: Matteo Rossi,
14: House Music,
13: Michael Flower.
11: Vi aspetto. Ciao.
13: Vi aspetto.
12: Vi aspetto.
10: Vi aspetto. Hasta luego, mi gente.
9: Da Walter Filardi è tutto. Ciao.
14: Music Fantasy.

0: WebSoul Radio.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: sono le 14.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5.
2: It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station.
1: Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 Vaccio 5.
3: Lucette tutte accese, ogni LED un emittente, ne sono oltre 80, ma di tanto, tanto, tanto, di qualche decina, però noi continuiamo a dire.

oltre 80 perché ormai siamo legati a questo numero e non vogliamo più cambiarlo. Pigrizia. Pigrizia assoluto, se no mettiti a rifare tutte le grafiche, tutto quanto. E vabbè, i mondiali ci hanno portato il sodalizio Italia-Brasile.

passati 3 gradini ed ecco qua la posizione 21 agguantata. Al 18 resiste ancora Linda Ronstadt con The Early Year.

grosso personaggio con questo pezzo davvero magistrale e un testo che commuove ogni volta. Più 3 sul rullino di marcia e posizione numero 6 conquistata. In attivo di un

Kizin non poteva quindi mancare, e su queste sonorità appuntamento alla prossima, ci si sente molto presto a Te Logo da Chico Catenacci. Ciao!

0: sono le 15.
1: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette va, arma con i Jafar Staticon, DJ.

Oceanici, naturalmente tutte trasmissioni in lingua italiana, perché insomma l'italiano è una delle migliori lingue al mondo, anche perché noi siamo abbastanza incapaci di condurre una trasmissione effettivamente del tutto in lingua straniera. Il bentrovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, super puntate estive della DJ K7, come sempre decisamente di

internazionali una volta di più, perché avevamo appuntamento con Superatuna, che torna ad essere protagonista. Sapete che periodicamente in qualche maniera ascoltiamo le sue novità, però questa volta è in partenza per il Kosovo, si troverà dall'altra parte dell'Adriatico. Sapete che noi in qualche maniera vediamo l'Adriatico, perché siamo da questa parte a est dell'Italia, da Chieti in collina si vede il mare, non siamo proprio sul mare ma siamo vicinissimi, e più o meno, se non avessimo troppa foschia, potremmo riuscire anche a vedere il Kosovo, ma non conta molto se noi vediamo oppure no, perché abbiamo un'ambasciatrice particolare che è Atuna, che porterà tutta l'energia dell'estate ABB dedicata molto all'Adriatico, ma a tutte quante le spiagge del mondo, anche perché lei il mondo lo gira in lungo e in largo tranquillamente, spesso e volentieri, quindi non ha sicuramente di questo genere di problemi. Quindi estate ABB di Atuna torna in classifica in questa versione remix 2026. Vediamo, o meglio sentiamo, se si sente il mare. Eccolo qui. E allora

Ho cercato disperatamente dalla regia per poterla avere in linea, poco male, magari si farà proprio una corrispondenza dal Kosovo. Intanto incrociamo le dita perché si tratta di una bellissima competizione con tanti artisti.

molto fresco, perché c'è bisogno di una certa dieta, ma anche di muoversi al ritmo, perché sennò che estate è senza movimento. Non bisogna fare soltanto i pigri sotto l'ombrellone, ok, ogni tanto sì, sulla sdraio, pennichella, uno fa finta di leggere, in realtà sta dormendo, però poi arriva il momento musicale e ritmico, magari più

Regione, dove c'è in salita dalla 24, nuovo ingresso di 7 giorni fa, il nuovo firmato Cassango e Alejandro Garrido, AIE, posizione 22, DJ K7, tutti i giorni on air su oltre 80 alte radio.

0: giornata, siamo riusciti a rintracciarla. Abbiamo anche le stelle, abbiamo anche la stella Atuna. Lo abbiamo detto, si sposterà in Kosovo. Mi ha detto Chico, guarda che sono incasinata, non so se riusciamo. Invece eccoci qua che l'abbiamo riagganciata. E allora c'è, pronto Atuna?
1: Sì, pronto, stiamo pronto, sì, ciao.
0: Tu devi essere pronta col trolley, con le ruote giganti da fuori strada, perché possibilmente, possibilmente anche galleggianti, perché devi attraversare il mare Adriatico e arrivare dall'altra parte, in Kosovo.
1: È vero.
0: Grande competizione, però grandi possibilità di vittoria, comunque di piazzarti, comunque farai sentire questa incantevole estate a BB.
1: Bene.
0: Che davvero sta andando forte, sì. E quindi ci accompagnerà un po' per tutta l'estate. Già in classifica è segnalata, arrivano già i pollicioni, le freccette, i commenti, e quindi davvero è andata forte. La riaccendiamo un po' e ti lasciamo in pace, perché sapevo che devi partire. Però grazie per aver accettato il nostro invito. Atuna, ok?
1: Ok, ciao.
0: Ciao, grazie. Buon viaggio, incrociamo le dita per te. Ciao, alla prossima.
1: Estate.

hai dubbi, Caterina DJ, ma ci prende tutti in giro, perché chi è che non vorrebbe, Caterina? Ai se te pego, io rispondo al suo inglese, sicuramente in portoghese, se la prendo, se la prendo, ma è particolarmente imprendibile perché in giro tra i suoi impegni nella categoria bikini di bodybuilding, quindi ragazze bellissime, avrà filo da torcere, ma siccome lei è incantevole, incrociamo le dita per lei, sicuramente andrà tutto quanto alla grande, ma è anche richiesta perché i suoi piatti della console girano ancora più vorticosi, già che siamo in piena estate, quindi aumentano le richieste, va in su e in giù, a destra e a sinistra per tutta l'Italia, ma come sapete anche puntate all'estero, decisamente. Questa comunque, Do You Want Me, che guadagna ancora 3 posizioni, dalla numero 16 va alla

0: Abbiamo trasmesso Settewa DJ K7 per Settewa and Settewa.it, Arma con Jafar Zedigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

Anche noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

0: Inizio di settimana caratterizzato da un caldo intenso ed afoso praticamente su tutta l'Italia a causa di un anticiclone africano Caronte ormai alla sua massima potenza. In mattinata il sole dominerà la scena ovunque con pochi disturbi relegati quasi esclusivamente alle Alpi di confine. Nel pomeriggio maggiore attività temporalesca sui rilievi, specie su quelli alpini e su quelli appenninici del centro. Poche le variazioni sul resto del paese, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters.

0: L'11 luglio, al Teatro Romano di Ferento, hai un appuntamento con la storia. Il gruppo gitano per eccellenza fa tappa a Viterbo per Tushan Jazz for Slat, Gypsy Kings in concerto. Info su www.tushanjazzforslat.it. Biglietti su Ciao Tickets. Gypsy King in concerto. 11 luglio, Teatro Romano di Ferento. Tushan Jazz for Slat, perché far parte della ricerca è jazz.
1: Italia.

0: occhi dentro.
1: Era Francesca Sapio con Terra, Discora Musica della settimana.
2: Discora Musica, Discora Musica.
3: Quando hai detto per la prima volta, mamma, noi eravamo lì. Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
4: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
3: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

Nederland!

0: corri, corri, corri! E Domenico, per fortuna che viene a trovarmi!
1: Music Fantasy, la musica mixata a Radio RTZ. Gira i dischi per voi, Walter Filardi.
0: E fatevi un applauso! Ma siete magnifici, meravigliosi, fantastici!

0: Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Dalla redazione di 7 Va a Roma.
2: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
3: Continuano le invasioni di campo nello studio verde di Sporting Go. Del resto, chi si opporrebbe all'alzarsi dalla panchina delle redattrici di 7 Va Almanacca? A breve avremo nuove fiammanti puntate di Sporting Go che torneranno in targa classica. Oggi però quindi una puntata in formula Sound Edition. Non è una semplice celebrazione di un campione sportivo, ma un ritratto più ampio della vita italiana, dell'attesa, della quotidianità e delle tensioni tra sogni e realtà. Il testo racconta la storia di un ragazzo che, in un contesto neorealista, aspetta Bartali, un personaggio che rappresenta un modello da seguire, un sogno da raggiungere. Dietro una facciata piena di spensierata ironia, appaiono interessanti chiavi di lettura.

0: Vision è un omaggio all'asso del volante, che ha ispirato molti con le sue imprese e il suo stile di guida. Il brano, secondo la mamma di Senna, ha saputo cogliere il lato privato del pilota, oltre alla sua figura di campione. Pur dedicato alla tragica scomparsa dell'astro brasiliano, contiene un messaggio di speranza, sottolineando la capacità di andare avanti e vivere al meglio ogni esperienza.
1: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare, per continuare poi.

Una vita da mediano è un brano che celebra la figura del centrocampista arretrato nel calcio, ma soprattutto la vita di chi non insegue ruoli prestigiosi, dedicandosi invece, con impegno e abnegazione, al proprio compito, anche se meno visibile. Vi si intravede una metafora della vita quotidiana, dove molti individui svolgono compiti importanti e necessari, spesso però senza il riconoscimento pubblico che meritano.

0: poetica biografia amara e consapevole del pirata, immaginato finalmente sereno in un al di là dove può godere del suo unico grande amore, la bicicletta. Io sono un campione, questo lo so, è solo questione di punti di vista.
1: Io sono un campione, questo lo so, è solo questione di punti di vista. In questo posto dove io sto, mi chiamano Marco, Marco il ciclista.

questo lo so. Un po' come tutti aspetto il domani, in questo posto dove io sto. Chiedete di Marco.

0: anche noi della Sound Edition di Sporting Goals osseggiamo un tè freddo prima della seconda parte. A brevissimo saremo sempre qui sulla vostra radio preferita in collegamento con la redazione di 7va.fm.
1: From 7va.fm/altiradio.
2: Dalla redazione di 7va a Roma.
3: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
0: Nessun cambio di formazione per il secondo tempo del match odierno di Sporting Go. Questa settimana proseguiamo con musica sportiva. Non esisteva una letteratura scritta sull'argomento, ma nei bar di Novi Ligure se n'era sempre parlato molto. Il campione di ciclismo Costante Girardengo e il bandito anarchico Sante Pollastri si conoscevano e quest'ultimo era un fan del compaesano più giovane.

Il fantasista è un pezzo che descrive il viaggio interiore di un uomo che si sente separato dalla realtà, immerso in una dimensione astratta e soggettiva. Il testo evoca la necessità di creare un proprio universo personale, un rifugio dalla superficialità e dalla tristezza che lo circondano.

celebrazione dell'entusiasmo e della gioia di partecipare ad un gioco, simbolo della passione per il calcio, ma anche metafora per l'avventura che è la vita. Il testo parla di un'esperienza gioiosa, un percorso da intraprendere con entusiasmo, un'avventura che può essere vissuta quotidianamente.

potere e dalle regole per inseguire la propria visione del calcio e della vita. Zeman, con il suo stile di gioco offensivo e con la sua attenzione ai dettagli, ha cercato di imporre un suo sistema basato sull'idea che il talento, l'allenamento e la passione possano portare al successo. Zdenek però è stato spesso considerato come un outsider, un ribelle che ha infranto le regole, e per questo è stato emarginato e in certi casi persino perseguito.

0: bandiera a scacchi per questa edizione di Sporting Goal Sound Edition. L'appuntamento è fissato per la prossima settimana alla stessa ora, sempre qui sulla vostra radio del cuore. Per 7va.fm, Susanna Ferrari.
1: From 7va.fm/altiradio. From 7va.fm/altiradio.
2: Benché non sia importante, con i suoni dei prossimi 27-28, volgarmente 30 minuti, non sia importante guardare le lancette, questo è comunque l'orario che va osservato. In qualche maniera in palinsesto, il bentrovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, ma a quest'ora va in onda Next Generation, sì, è questo l'orario.

0: catch the beat.
1: Eccolo qua il disco, rimettiamolo, dobbiamo però aspettare il weekend e poi andrà sicuramente sotto laser di

0: e non solo, con la redazione di Seteva.fm, Al Godet, che si occupa spesso di musica ma spesso viaggia attraverso altri mondi, e uno di quelli che più ci affascina è quello delle bellissime, ma le bellissime vengono preparate a dovere dalle stiliste o dagli stilisti che siano. E allora un'esperienza molto difficile che lascia un po' spazio all'immaginario, perché parleremo di moda creativa in radio e quindi starà a voi dover immaginare, anche se poi dopo i riscontri visivi li avremo sulle riviste del bouquet di Siamo Da Magazine. E allora abbiamo già in linea Daniela Di Scala della In Fondo al Mare. Pronto?
1: Francesco, ciao.
0: Ciao Daniela, grazie per aver accettato il nostro invito. Insomma, intrigante il tuo nome, il nome del tuo brand, dal momento che racconta quello che poi veramente vai a realizzare, no? In Fondo al Mare.
1: Sì, certo, certo. È un brand che nasce durante il periodo della pandemia e, raccogliendo delle conchiglie sulla spiaggia, isolandomi da tutti, ho cominciato a raccogliere queste conchiglie. Inizialmente ho cercato di pitturarle trasferendo la pittura dalla tela sulle conchiglie, e poi è nata una linea di bigiotteria. Col tempo ho unito l'uso dell'uncinetto, e facendo simile alle reti dei pescatori, ecco, questi vestiti raccontano le reti dei pescatori.
0: E quindi, insomma, proprio una fissa per il mare, già che tu hai la fortuna di risiedere a pochi passi, sì, no, in qualche maniera, quindi sei un tutt'uno, sei una specie di sirena, no, delle stiliste. E quindi poi,
1: certo, certo,
0: un bell'incontro con le modelle, ma anche col pubblico in generale, perché vanno abbastanza a ruba, sono piuttosto apprezzati e nelle località di mare e non solo, attraverso dei trade, attraverso delle sfilate in cui è possibile, no, accaparrarsi qualche capo.
1: Sì, questi vestiti vengono utilizzati di solito sulle isole, ecco, serate in discoteca, serate, ecco, noi miriamo Ibiza, Formentera, ecco, tutte queste, diciamo, zone balneari dove c'è la movida, dove non c'è disibizione, nel senso che comunque sia non c'è la paura di svestirsi, ovviamente sempre

0: in fondo al mare, questa nuova linea, questo nuovo brand che si occupa di personalizzare a partire dalle conchiglie per poi dopo andare verso l'uncinetto a simulazione delle reti dei pescatori, le bellezze, ma anche le donne di tutti i giorni, tra virgolette, senza virgolette, diventano più carine perché insomma quando indossano un capo che le valorizza è la gioia degli occhi di tutti. Daniela Di Scala è molto riservata, però attraverso Antonio Gentile, che ci ha fatto un po' da gancio, no? Ci ha dato il suggerimento per venirti ad intervistare, attraverso lui.
1: Grazie, vi ringrazio entrambi.
0: Ma attraverso lui, insomma, hai dovuto per forza iniziare un nuovo modo di porti, perché poi Michele Spanò, questo grande hairstylist che ho il piacere anche io di conoscere, ti ha trascinato in altre situazioni. Ormai non ti sei fermata più perché sono tanti gli eventi che reclamano la tua presenza e la presenza anche e soprattutto dei tuoi capi e delle tue creazioni.
1: Certo, Francesco, guarda, io non ti nascondo che inizialmente ero un po' scettica sul discorso di questo brand, però poi dopo ho iniziato a vedere che piace molto anche nel mondo dello spettacolo, soprattutto nel mondo dello spettacolo, perché diciamo la sfilata che c'è stata all'Isola degli Iri di Antonio Gentile, c'è stato Michele Spanò, uno dei più grandi stylist delle dive d'Italia, dove già lui mi aveva notato. Poi con l'incontro lì è stato tutto un discorso reciproco, dove ci siamo collegati in sintonia e abbiamo fatto una sfilata nel suo atelier hairstylist,
0: diciamo. A due passi da Piazza di Spagna a Roma,
1: Abbiamo fatto questa sfilata e lì abbiamo incontrato, poi c'era Carmen Di Pietro, Demetra Hampton e tanti altri personaggi. Quindi da lì ancora un dirigente Rai dove mi vuole al Festival del Cinema dei Tulipani Neri, e quindi è tutto in programma, tutta una sorpresa.
0: E allora noi sapremo sempre in anteprima tutto ciò che andrai a combinare attraverso le pagine del Siamo da Bouquet e soprattutto attraverso qualche nuovo

0: tema marino non si potrebbe fare altrimenti, dal momento che abbiamo in collegamento telefonico Daniela Di Scala, la stilista che sta facendo parlare molto di sé attraverso il singolare brand In Fondo al Mare. Il nome è tutto un programma, dal momento che si occupa di personalizzare dei capi che nascono al ricordo della rete dei pescatori, capi lavorati all'uncinetto oppure degli accessori molto richiesti, confezionati addirittura con delle vere e proprie conchiglie. Daniela, ci hanno segnalato dalla redazione di un tuo incontro con Muccino addirittura.
1: Sì, l'incontro con Muccino è avvenuto un'estate in spiaggia. Lui era lì e stava facendo delle riprese sul set di A Casa Tutti Bene, ed è stato lì che io mi sono proposta nell'inserimento del mio materiale, di alcuni vestiti, di alcune collane che proponevano appunto il mare. Quindi lui è stato molto contento e ha accettato il fatto che venissero esposti nel film queste mie creazioni, e quindi lì è stato anche un elogio ed è stato per me importante dare una svolta e continuare il discorso, perché ho avuto come una conferma in più.
0: Insomma, quando si arriva al grande schermo vuol dire che le capacità ci sono. Daniela Di Scala, il nostro tempo finisce qui, ma avremo tante cose da dire e da dover precisare ancora. Per chi ci sta ascoltando, appunto vi ho parlato di In Fondo al Mare, e l'anteprima va sempre alle oltre 80 alte radio collegate con la redazione di Setteva.fm. In radio bisogna anticipare, però per chi volesse approfondire può andare su Setteva.tv e cercare le immagini, oltre che naturalmente sul bouquet di Siamoda Magazine, per vedere delle foto che riguardano Daniela Di Scala e tutte quante le sue creazioni. Cos'altro puoi aggiungere, Daniela? Un saluto agli ascoltatori?
1: Un saluto, seguitemi anche su Instagram In Fondo al Mare e vi aspetto alla prossima.
0: Ok, senz'altro molto presto, Daniela, grazie ancora.
1: Grazie a te, Francesco, ciao, ciao.
0: Era Daniela Di Scala di In Fondo al Mare. Questa puntata termina qui, ma domani alla stessa ora sarà ancora tempo di Algo Day qui sulle Super Radio e anche sulla vostra emittente del cuore. La linea torna allo studio centrale. Tutto per il momento, te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. Algo Day. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/altiradio.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Un saluto a todos y buena escucha. Hasta la vista, muchachos. Ciao!

0: sono le 19.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Sparatorie in Germania, 5 morti a Stade, 2 persone fermate. Terremoto in Venezuela, nuove forti scosse a Caracas e La Guaira. Trovato il corpo del disperso salernitano. Triplice omicidio a Roma, prosegue la caccia al sospettato in tutta Italia. Mondiali, Brasile e Germania, ora si fa sul serio, missione ottavi. La Seleção incrocia il Giappone, per i tedeschi l'insidia Paraguay.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Laura Carchidi e a redazione Nicola Compagnone, Barbara Salandri, per lo sport Gianni De Gaetano. Sparatoria in un centro giovanile della Bassa Sassonia. I morti sarebbero almeno 5, diversi i feriti, 2 gli arresti. Sentiamo.
3: Strage in Germania nella Bassa Sassonia, dove almeno 5 persone, tutte sembra maggiorenni, sono state uccise in una sparatoria vicino a un centro giovanile della cittadina di Stade, nei pressi di Amburgo. La polizia locale parla anche di diversi feriti. Grande dispiegamento delle forze dell'ordine per mettere in sicurezza l'area e trovare i responsabili dell'agguato. 2 persone sono state fermate in quanto sospettate di essere coinvolte, tra cui il presunto autore materiale della strage. Non ci sarebbero altre persone in fuga. Le autorità locali non hanno fornito al momento indicazioni sul momento o sul contesto della sparatoria, mentre la polizia ha diffuso un messaggio sui social chiedendo di evitare l'area. Secondo quanto riporta la Bild, 2 elicotteri hanno sorvolato la cittadina per diversi minuti e, dopo quasi un'ora, le forze dell'ordine hanno ritirato l'allerta per la popolazione in quanto non sussiste più alcun pericolo, ma consigliano comunque di non avvicinarsi troppo all'area della sparatoria. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
2: Si continua a scavare sotto le macerie del terremoto che ha devastato il Venezuela e diminuiscono ora dopo ora le speranze di trovare altri superstiti tra gli oltre 50.000 dispersi. I morti accertati sono 1.450, 3.100 i feriti. Nella sola Caracas si sono sbriciolati 700 palazzi e in tarda mattinata ora italiana ha registrato una nuova forte scossa di assestamento di magnitudo 4.6 nei pressi della capitale venezuelana, seguita da un'altra di magnitudo 5.1 con epicentro alla Guaira, lo stato più colpito dal terremoto. Intanto è stato recuperato dalle macerie della sua abitazione a Caracas il cadavere di Enzo Cuomo, 63 anni, originario della provincia di Salerno. Si trovava a casa con la moglie e la figlia, attualmente disperse. L'Ucraina propone di cessare gli attacchi reciproci in profondità. Questa opzione non è nei nostri piani, ha detto il presidente russo Putin. Ci aspettavamo, ha aggiunto, la ripresa degli sforzi diplomatici guidati dagli Stati Uniti per porre fine alla guerra e una nuova visita a Mosca da parte degli inviati statunitensi, una volta risolta la fase calda del conflitto con l'Iran. È attesa per mercoledì una tregua dal grande caldo di questi giorni. Un'ondata di maltempo dovrebbe infatti abbattere le temperature in tutto il paese. Ieri i primi nubifragi sul Piemonte, in particolare a Torino e nella zona nord della provincia. In Alto Adige di 69 persone evacuate, 5 ferite il bilancio dei violenti temporali che ieri sera hanno interessato la regione, mentre proseguono senza sosta le operazioni di sgombero e messa in sicurezza nell'area interessata dalla colata di detriti tra Merano ed Avelegno, dove sono caduti circa 50 mm di pioggia in un'ora. Oggi intanto si registra il picco di caldo con 22 città da bollino rosso, mentre domani e mercoledì saliranno a 25. A Torino, Milano, Napoli, Roma le massime toccano i 40 gradi e le minime sono sopra i 25. Ancora un fine settimana di sangue sulle strade italiane, diverse le vittime, tutte molto giovani, tra loro un ragazzino di 11 anni che sabato sera nel Salernitano è stato investito da un'auto pirata e ora è ricoverato in terapia intensiva a Napoli. Sentiamo.
4: Aveva 15 anni la vittima più giovane di questo ennesimo weekend tragico sulle strade italiane. La ragazza è stata investita ieri sera da una moto a Torre Faro di Messina, proprio davanti casa dei nonni. Nonostante l'arrivo immediato dei soccorsi, è deceduta poco dopo le 23 durante il trasporto in ospedale. Arrestato per omicidio stradale, il ventenne alla guida della moto che avrebbe perso il controllo del mezzo durante una manovra azzardata. Il giovane, anche lui rimasto leggermente ferito, è stato sottoposto ai test di alcol e droga. Incidenti mortali anche nel Mantovano e nel Cosentino. Un 19enne ha perso la vita all'alba sulla tangenziale di Guidizzolo. Il ragazzo era alla guida della sua auto che si è scontrata con un tir guidato da un 50

0: 28enne. Sempre la notte scorsa, scontro tra una vettura e un camion sulla statale 106 Ionica nel comune di Pietrapaola. Morto un 26enne, feriti gravemente altri due giovani che viaggiavano con lui. Per Giornale Radio, Barbara Salandri.
1: Intanto è stato individuato il pirata della strada che sabato sera ha investito il bambino di 11 anni in provincia di Salerno. Si tratta di un 32enne di Angri. I carabinieri hanno individuato l'auto, una Golf di colore grigio, sotto casa dell'uomo che poi avrebbe ammesso le sue responsabilità. Prosegue senza sosta in tutta Italia la caccia all'uomo per rintracciare la persona che avrebbe sterminato una famiglia a colpi di mannaia venerdì sera in un appartamento alla periferia di Roma. Si tratterebbe di un 43enne bengalese. Le vittime sono la coppia di coniugi, anche loro bengalesi, e la figlia di 8 anni, ricoverato l'altro figlio 20enne, sopravvissuto alla strage. Scattate ricerche a tappeto, con posti di blocco sulle strade, controlli nelle stazioni, ai capolinea degli autobus diretti all'estero, negli aeroporti e alle frontiere. Sport, calcio, con il Canada già promosso agli ottavi e rompono sulla ribalta mondiale Brasile e Germania, due tra le grandi favorite al titolo iridato. Alle 19 a Houston i verde e oro di Ancelotti incrociano il Giappone, arbitra il nostro Mariani. Alle 22.30 a Boston i tedeschi affrontano il Paraguay. Il servizio.
2: Carlo Ancelotti più Vinicius meno gioco bonito uguale Coppa del Mondo numero 6. Chissà che non sia questa la formula magica del Brasile un po' italiano, meno sparagnino al netto dell'innato talento. Ma la strada è lunga e tortuosa. Primo ostacolo il Giappone dell'ex Bologna Tomiyasu di Kamada, meteora laziale. Verde e oro guidati dalla stella Real, già 4 reti e tra campo e panchina un manipolo di campioni ammirati nel nostro campionato. A Houston si gioca alle 12 locali, le 19 italiane farà caldo, arbitro il nostro Maurizio Mariani. Chi passa se la vedrà con la vincente di Costa d'Avorio Norvegia di domani, mentre da Francia-Svezia, sempre domani, uscirà l'avversaria dell'altra gara di stasera, ore 22.30 a Boston, Germania-Paraguay. Dirige il marocchino Jayed, finora scartamento ridotti Panzer, così come l'asso del Bayern Musiala, il 10, ancora poco 10. I sudamericani mettono sul piatto la gara di chi ha poco nulla da perdere, rientra dopo la squalifica al Miron, il primo espulso per aver parlato coprendosi la bocca. Stanotte alle 3 italiane Olanda-Marocco, duello a distanza di ex interisti Dumfries Hakimi. Alla finestra attende il verdetto il Canada già agli ottavi. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
1: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Come? Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Yo, hey, check this out.

0: va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. 7 va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di 7 va, Arma con i Jafar Staticon, DJ.

della dance, dai frequentatori delle piste. In questo periodo naturalmente sono tantissime quelle all'aperto. Stiamo parlando di DJ K7, targato ovviamente 7va, oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm per l'appunto. Appunto per l'appunto, non tanto così, però basta chiacchiere perché dobbiamo subito andare ad ascoltare la new entry zona 24, e allora John Summit.

0: abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con il Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

Ultime ore in compagnia della canicola portata dall'anticiclone Caronte, ma attenzione ai primi forti temporali. In mattinata condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole senza alcun tipo di disturbo. Nel pomeriggio invece vedremo instabilità diffusa sui rilievi e localmente sulle alte pianure del nord, con fenomeni a tratti violenti. Caldo ancora afoso e opprimente su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

trasmissione. Come al solito parleremo di musica rock e daremo ampio spazio alle novità discografiche, anche se ogni tanto facciamo delle retrospettive a tema. Ma non sarà sicuramente nella giornata odierna, perché ascolteremo nuove produzioni molto interessanti. Questo pezzo però è uscito da qualche mese, dal singolo che ha introdotto il nuovo album di questo duo londinese, si chiamano Jungle, e questa è Carry On.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Abbiamo iniziato in questa maniera molto delicata, questa maniera molto sognante con i Jungle. È un duo formatosi nel 2013 da due produttori e amici d'infanzia come Josh Lloyd Watson e Tom McFarland. Ad oggi hanno pubblicato 4 album e fanno questo sound che mescola soul, funky e atmosfere cinematografiche. Traccia molto molto bella per questa band che è capace di creare dei paesaggi sonori, tutto sommato anche un po' ballabili. Ancora una voce femminile che è quella di Hayley Davis, cantatrice dal nord della California, Give Me a Rainbow, la canzone di quest'oggi.

Give Me a Rainbow, un brano che unisce dei toni pop con qualche sfumatura folk per quanto riguarda Hayley Davis, questa bravissima cantautrice, classe 1990. Dammi un arcobaleno, quindi una canzone che parla di rinascita, di speranze e di nuovi inizi. Lei è cresciuta nel nord della California in piccole città agricole, poi ha costruito il suo stile musicale a Los Angeles. Infatti a 19 anni ha lasciato la scuola per dedicarsi interamente alla musica, suonando e cantando tantissimo dal vivo. Continuiamo con i Bleachers, con un altro estratto dal loro quinto album. Il lavoro si intitola Everyone for 10 Minutes, la canzone She's From Before. Bleachers.

Bleachers è il progetto di Jack Antonoff, creato dopo la fine di una band che era all'apice del successo, che si chiamava Fun, questo comunque tanti anni fa, per questo bravissimo produttore, amico del boss, classe 1984, arriva anche lui dal New Jersey. Il pezzo si intitola She's From Before, il lavoro in questione, uscito a maggio, si intitola Everyone for 10 Minutes, un album da cui stiamo proponendo già da qualche settimana varie canzoni, tutte molto molto piacevoli, molto interessanti. Alexis Taylor invece è un componente degli Hot Chip, band londinese. Mike Simonetti è un bravissimo DJ che fa house elettronica e insieme hanno creato questo progetto che si chiama come i loro nomi e cognomi, ovvero Alexis Taylor e Mike Simonetti. Il pezzo si intitola I See a Darkness.

Alexis Taylor e Mike Simonetti. Per quanto riguarda Alexis, dicevo appunto componente degli Hot Chip. Lui invece è Mike Simonetti, arriva anche lui dal New Jersey, come Jack Antonoff dei Bleachers. Lui è di chiare origini italiane, infatti ha fondato un'etichetta che si chiama Italians Do It Better. Abbiamo cominciato con queste atmosfere molto pop, molto leggere, molto sofisticate, ma ora arriva il rock di una band nata nel 1981, fondatori di un movimento importantissimo che si chiama Paisley Underground, si chiamano Long Riders, l'album si intitola High Noon Hymns, il pezzo è Believe in Birds.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Ci volevano i Long Riders a questo punto della trasmissione. Belief in Birds è il titolo di questo pezzo, per questa formazione nata a Los Angeles, fondata da Sid Griffin, che guida ancora questo gruppo, che fonde il tipico sound del Paisley Underground con delle chitarre jungle, elementi di folk rock acustici. Comunque torneremo anche nelle prossime puntate per scoprire insieme altri brani di quest'ottimo album. Le sonorità sono le stesse, ma il progetto è italiano, il progetto è veneto. Lui si chiama Cristian Secco, arriva dalla provincia di Treviso e ha fondato questa band che si chiama Chris Horses, che sarebbe il suo nome d'arte, and the Slow Smoke, un'anticipazione del nuovo album che uscirà dopo l'estate. Il pezzo si intitola Rocks on the Street.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Chris Orsi and the Slow Smoke, pezzo che si intitola Rocks on the Street. Il nuovo lavoro è stato anticipato da una canzone molto bella che si intitola White Flag, che ascolteremo nella prossima puntata. Il nuovo album uscirà in autunno ed è stato registrato tra Padova e Santa Fe, nel New Mexico, dove il mastering è stato completato da Jono Manson, che è un componente dei Blues Traveler. Arriva ora Johnny Marr, chitarrista e fondatore degli Smiths, insieme a Morrissey. Abbiamo concluso da poco l'ascolto del nuovo album del front della grande formazione di Manchester. Ora c'è un nuovo singolo di Johnny, il suo alter ego. Spin è il titolo di questo pezzo. L'album uscirà ad ottobre. Qui a Rock Wave torna Johnny Marr.

pezzo storico, quello che abbiamo ascoltato in una versione nuova di Beth Gibbons, che è la voce di Portishead. Il brano si intitola Sunday Morning ed è un classico dei Velvet Underground, scritta da Lou Reed con John Cale e pubblicato nell'album del 1967, Velvet Underground e Nico. Per quanto riguarda questa nuova versione, Beth Gibbons ha fatto inserire questa canzone nel lavoro Help 2, che è un progetto benefico che segue quello di tanti anni fa creato da Brian Eno allo scopo di creare dei fondi per World Child, un'idea che ha coinvolto artisti come Last Dinner Party, Anna Calvi, i Big Thief, i Depeche Mode e tanti e tanti altri. Ancora una voce femminile, e saranno molte quelle di questa puntata di Rock Wave. Loro sono i Penelope Isles, una formazione nata nel 2015 a Brighton dai fratelli Lily e Jack Walter. Il nuovo singolo si intitola Thing Seat. Penelope Isles.

Thinking Seat, questo pezzo che è il nuovo singolo dell'album numero 3 che uscirà a settembre per i Penelope Isles, formazione guidata dai fratelli Walter, che hanno anche delle attività parallele oltre a questa che li vede collaborare insieme. Lidi, per esempio, fa parte dei My Precious Bunny, mentre Jack Walter suona la chitarra anche come turnista, per esempio per la cantante inglese Simate, che noi ascoltiamo spesso qui a Rock Wave. Ed ora i fratelli D'Addario, ancora da New York, però loro da Long Island. Il pezzo si intitola I Heart You.

Da Dario, Brian è un classe 1997, Michael 1999, sono i Lemon Twigs, I Heart to You. Dopo l'album fatto col padre, che ha le stesse influenze musicali che ha in qualche modo trasmesso ai figli, un nuovo album, e per la prima volta ci sono vari musicisti che collaborano con loro in studio, che sono gli stessi che poi li accompagnano nelle performance dal vivo. Moody Lightning invece è un duo che arriva dal Colorado, ci presentano un pezzo dal titolo Playboy che fa parte del loro nuovo EP, che è di soli due pezzi. Moody Lightning.

Moody Lightning con Playboy, questo EP di due brani che anticipa il nuovo album che uscirà sicuramente entro questo 2026. Loro che nel 2025 hanno pubblicato un lavoro che è stato molto seguito e stato criticato positivamente da tutti per questo duo che suona pochissimo dal vivo. E con questa formazione abbiamo aperto una parentesi tutta dream pop, jungle pop, che continua con i Kind Hills, che è un gruppo aperto che annovera artisti provenienti da ogni parte del globo, un progetto a distanza. Il nuovo album si intitola Little Epiphany, il pezzo Dance, Dance, Dance a Rock Wave, The Kind Hills.

Dance Dance Dance dai Kind Ears, progetto nato a Perth nel 2023, nato in Australia. C'è anche una canzone che si intitola proprio Perth, una canzone che dura una novantina di secondi, che magari vi farò ascoltare in un prossimo appuntamento di Rock Wave. Ma dicevo, musicisti che arrivano da ogni parte del globo: c'è la Svizzera, c'è il Regno Unito, gli Stati Uniti, Hong Kong. Un progetto che non ha un vero e proprio leader, ma sono tanti cantautori che si sono messi insieme per questo progetto che esce per la Sub Jungle, etichetta che si trova a Pretoria in Sudafrica. Un'altra band che incide per questa etichetta è quella dei Shapes Like People, un progetto nato nel 2021 tra gli Stati Uniti e il Regno Unito, guidato da Jay Marlowe. Life of Time è il titolo di questa canzone, Shapes Like People.

Molto piacevole questa parentesi jungle pop con Shapes Like People, in questo caso con il brano Life of Time da Under the Rainbow, che è il nuovo album di questo artista americano classe 1993. Quella che segue è una cover molto particolare, una cover di un pezzo di Bruce Springsteen, una canzone che magari non tutti ricordano, una canzone di qualche anno fa, che faceva parte dell'album Tunnel of Love del 1987. Si intitola Tougher Than the Rest. Ci viene presentata in questa versione particolare, molto elettronica, da una formazione che si chiama National Language.

Non è facile riconoscere in questa versione di National Language l'originale di Bruce Springsteen, versione molto personalizzata per quanto riguarda questa band di Brooklyn, nati nel 2016, che hanno pubblicato ad oggi vari album sempre con molta elettronica tra gli ingredienti del loro sound. La canzone si intitolava Tougher Than the Rest. Ricordo ancora che l'originale faceva parte dell'album Tunnel of Love del Boss. Eravamo nel 1986.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.
2: I bravissimi Belen Sebastian con I Tony Takes One Lion, che è un pezzo che loro hanno scritto per la loro patria, per la Scozia, proprio per questi mondiali di calcio 2026, un brano che è un po' un inno. Per quanto riguarda Stuart Murdoch, che guida questa formazione storica nata nel 1996. Torniamo negli States, in particolare in California, con una band che si chiama Right Overs, che ci fa ascoltare questo pezzo, che è un nuovo singolo che anticipa un probabile nuovo album, si intitola Drive.

Ve l'avevo già proposto un po' di tempo fa quando avevano fatto ascoltare la loro versione di Pearl Shelter, grande successo dei Tears for Fears. Californiani Right Overs con un nuovo singolo, si intitola Drive, ma noi ora voltiamo pagina perché torna Mark Oliver Everett con la sua band, con il suo progetto denominato Hills. Nel 2023 hanno celebrato i 30 anni di carriera con un album molto importante, una compilation che aveva all'interno varie b-sides, vari singoli, rarità e qualche pezzo inedito, non molti ad essere sincero. Il loro nuovo singolo si intitola Cup in Hand.

33 anni di carriera per quanto riguarda gli Hills, anni che corrispondono a ben 15 album pubblicati più varie compilation, album dal vivo, veramente una formazione grandissima, quella di Mark Oliver Everett. Capin Ender è il titolo di questa canzone. Sono invece giovanissimi i Marcy, sono londinesi e pubblicheranno tra poco il loro primo EP. Intanto c'è questo singolo, si intitola Changes.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Marcy, progetto londinese, nato nel 2024, la front woman si chiama Anna Rogers, brano molto suggestivo che anticipa questo nuovo EP di 5 brani solamente, ma noi ora ci spostiamo in Australia dove c'è una band che si chiama Egoism, anche loro pubblicano sempre vari singoli in maniera molto indipendente. Time for the Needy è il titolo di questa canzone.

0: Wave.
1: Bel pezzo degli Egoism, Time for the Needy, questo duo che arriva da Sydney, formato da Olivia Vassallo, classe 1997, e Adam Connors, classe 1996. Torniamo a un sound più americano con i White Denim, che hanno pubblicato da poco il loro nuovo album. Loro sono in attività già dal 2006. Time Time è il titolo di questa canzone. White Denim.

White Denim, ovvero la band di James Petralli, in attiva da tanto tempo con 9 album pubblicati ad oggi. Il nuovo appena uscito, Time Time era il titolo di questa canzone. Però noi attenzione, perché continuiamo con una figlia d'arte, si chiama Violet Grohl, è la figlia di Dave Grohl, già con i Nirvana e attualmente con i Foo Fighters. Questo è il nuovo singolo, si intitola Bug in the Cake, brano con chiare influenze anni 90 con band come Breeders e Pixies, ma lei è Violet Grohl.

0: Wave.
1: L'onda del rock.
2: Violet Grohl con Bug in the Cake. Lei è la figlia maggiore di Dave, ha pubblicato un album dal titolo Be Sweet to Me, uscito da pochissimo. Siamo in chiusura, amici, c'è ancora una canzone che state già ascoltando in sottofondo ed è un nuovo singolo per quanto riguarda i grandissimi Interpol. Si intitola This Mirror Wakes a Ton, che farà parte del nuovo album per questa band americana da noi seguitissima. Vi mando un abbraccio molto forte, vi aspetto puntuali con il prossimo episodio di Rock Wave e vi ringrazio ovviamente per l'ascolto. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: per la prima volta, mamma, noi eravamo lì. Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

0: Sono le 22.
1: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette va, Arma con i Jafar Sadikon, dice:

sembra ieri che ci siamo sciroppati un'altra sintesi di DJ K7, e in effetti lo è. Cioè, uno dice: come passa il tempo? Il tempo passa quando ci si sente tutti i giorni, quando ci si sente una volta a settimana. Non lo so più quando è che, perché il tempo comunque passa, questo è fuori di dubbio. Ma bando alle filosofie, perché insomma non è che ci vogliamo marzullare tutti in un colpo, anche perché abbiamo da consumare le note della

fino all'ultimo fischio in questo caso, perché Monella Booster Dix and Mi Soleil davvero non si risparmiano in quanto a originalità. Non è facile, no, emergere, farsi ricordare e riconoscere con un tocco di originalità, perché come si

degli uomini che sono sulla luna, insomma, potrebbe essere questa in sintesi la morale della favola, o meglio del disco. Ma attenzione, perché altri tre gradini li

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it arma con il Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

0: sono le 23.
1: Questa è RAM 7 Vacu 5. RAM 7 Vacu 5.
2: It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station.
1: Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 Vacu 5.

Head Howie, beh, insomma, una vera e propria cowgirl, Kelly Morgan, ma vabbè, gli errori li facciamo noi, la regia sistema, fatto sta che dobbiamo ascoltare

arrivata la PEC annunciata, ci accusano di essere i principali responsabili per il surriscaldamento del pianeta. In effetti i gradi vanno su all'impazzata, soprattutto nella vecchia Europa, però insomma dai,

così è davvero difficile amarti, ma non è nemmeno semplice smettere di farlo. Posizione numero 11, gran balzo in avanti con più 8 addirittura sul rullino di marcia. Continua la grande ondata del rock, poi cambiamo.

0: direttamente dalla Laura Enterprise Corporation Studios, Music Fantasy,
1: Radio Rete Z al mixer,
0: per molti e non per tutti,
1: Girano i dischi
0: di Michael Flower. Auguriamo a tutti un buon ascolto.
1: Bye.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Bene Michael, questo era l'ultimo disco in programma. Com'è andata Michael?
2: Bene Vasare, diciamo pure che è stato un impegno abbastanza importante, perché ogni singolo disco mi dava dei ricordi molto particolari.
1: Grandi emozioni quindi ci hai fatto rivivere questa notte. Ok, ringraziamo il pubblico, salutiamo.
2: Grazie a tutti.
1: E buonanotte a tutti, ciao. Girl, my

80. Ciao a tutti e ben ritrovati da Max Alberici e Fabrizio Inti. Ritorna una nuovissima puntata dedicata alla musica degli anni 80. Questa Dance 80, come sapete, ci occupiamo di farvi ascoltare i grandi classici, ma non solo, per cui partiamo subito con il primo disco che è sempre un grande successo. Stavolta si parte davvero alla grande. Apriamo Dance 80 con gli A-ha e The Sun Always Shines on TV.

sicuramente rimane la cover più conosciuta di questa I Love Rock and Roll di Arrow 1975. Questa è la versione di Joan Jett del 1981, appunto. Dance 80, tutti i generi musicali che hanno fatto grande il mondo della dance anni 80. Rimaniamo con il pop rock, con i Toto, per loro, e ascoltiamo la meravigliosa Hold.

da Fred Ventura, questa You'll Never Change No More. Il progetto è quello di Flex, dal 1987 in arrivo adesso una delle tante cover di Caravan of Love, canzone degli Isley Brothers. Oggi la riascoltiamo nella versione del progetto Jackie Dean Foundation.

antiche. Adesso un break con un piccolo spazio di musica italiana. Vasco Rossi e le sue bollicine, estratto dal sesto album di Vasco, album che secondo la rivista Rolling Stone Italia è al primo posto nella classifica dei 100 migliori album italiani. Bollicine.

Questo si ballava davvero tantissimo, un riempipista come si diceva nel 1986, Anthony and the Camp con What I Like. Un paio di coordinate riguardo al nostro programma Dance 80 che potete trovare sul nostro sito ufficiale www.dance80.com nella versione podcast da riascoltare comodamente quando volete, basta venirci a trovare sul sito e andare sulla pagina dedicata al podcast, ma potete ascoltare anche la musica degli anni 80 24 ore su 24 attraverso la nostra web radio, anche questa raggiungibile dal nostro sito ufficiale. Si continua con la musica dall'Inghilterra, in arrivo Stevie V 1989, per lui riascoltiamo Dirty Cash Money Talks in un remix di David Morales.

Un'altra formazione di prestigio presente qui a Dance 80 in questa puntata è quella degli Sky, band di Brooklyn, pubblicati su South Soul e riascoltati dal 1982 con Let's Celebrate. Cambiamo decisamente genere e ci spostiamo sulla High Energy con il progetto Waterfront Home, inconfondibili i synth di Bobby Orlando, 1983, questa è Take

E qui siamo in piena zona 100% house, disco stampato su etichetta DJ International nel 1985. Nell'etichetta centrale troviamo anche indicati i BPM, sono 118. Pensate che negli anni 80 118 BPM era un pezzo veloce, considerato un pezzo decisamente veloce. Per JM Silk abbiamo riascoltato Music is the Key, ancora disco house. La voce stavolta è quella di Sean Christopher, un singolo del 1986 per lui, questa è People

abbiamo spazio per un altro disco house anni 80. Ritroviamo John Jellybean Benitez con il singolo The Mexican, canzone già di Babe Ruth. E per non farsi mancare nulla, Jellybean ha inserito anche un richiamo, una melodia di Morricone del film Per un pugno di dollari.